0: gabatar da waƙoƙin sa din kowa dai jarabantu tawari da kira da muke yi wa shairai su san girman lamarin da
1: rubu nishadin ta
0: mai ke tare da su kaga su shairai ba
1: ke ta na ku gwade fin yi gwarewa
0: tawagogi ko da abitan maulidi ne suna daga cikin jama'a da

0: amma saboda abin da ake sake shi. Kamfano bai kai wa da yawa sai yasa ya zama
1: wannan kididdigar nani komar muhalli. To menene abin yi domin gudu tare a tsira tare?
0: To wannan abin sai ya zama an bincike ya nuna cewa shi na taimakawa wajen kawo azaizaran average global temperature na duniya. So daga nan ne sai masana kimiyya suka fara wannan abin fa da muke yi ba kawai zamu ci gaba da amfani ne da kuma source dinsa shine yawanci dama wannan abu da ake kira fossils. Wa'annan makamashi da muke amfani da su wanda Allah ya ba mu arzikin su a ƙarƙashin ƙasa, wanda yawancin su sanadiyan haduwansu masana ilimin kimiyyar ƙarƙashin ƙasa geologists sun ce abu ne da ake samo su daga dan adam, matattun dan adam da bishiyoyi wanda su ne bayan shekaru adadi mai yawa yake ba da wannan abu. So abin da ya kawo ga COP kenan, mutane suka ga to wannan hatsari, ya za a ci gaba da yi ni amfani da su ne kawai, kowa ya ci gaba da amfani da su, sannan duk wannan abin da suke bayarwa wanda muke bukata na makamashi, Allah Ubangiji ya ba mu wasu hanyoyi wanda suke ba mu makamashi fiye da wannan. Yanzu zan baka wani misali. Rana da muke da shi, ranan nan da kake gani, rana ta yi awa ɗaya kenan da rabi a sama ko? So wannan ranar energy da muke samu daga wannan ranar ya kai ma ironing energy duniya na shekara guda. Kowane rana, awa ɗaya da rana take a sararin samaniya, energy da take bamu ya kai ma dukka. Bincike ya gwada cewa muna amfani da abin da ake kira 15 petawatt, trillion 15 na gigawatt na wuta shi muke amfani.

Madalla BRC 2FM ake sauraro akan mita 94.6 da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da mu domin mu muku tana da shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa fadakarwa har ma da nishadantarwa fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci sunana Amina Barde da nake kasancewa tare da ku kuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu

tare da gidare da Bauchi, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a filin mu na zaben mu kwara lafiya, filin da muka karanto gaishe-gaishen ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki, tare da fatan za ku kasance tare da Akwati Radio ku domin sauraron shirin yadda zai gabata. Katin farko a cikin wannan shiri naka ne wato Ibo mai rigunan Fulani kafin madaki, gaisuwar kazan mika ta zuwa ga matan naka Rahama da Murja tare da dan Azumi Taylor bakin titi bagel, sai mai dawa Taylor mara, sai kuma kacin sa da gaisuwar ka da fatan heri zuwa ga Manu mai kaba na baye da liman mai kayan keke rurubi da Bala mai kwado da linzami magajin garin Soro tare da Jibrin sarkin dakon Soro, fatan alheri wa Tijani Aiwa malamin gona da ke garin Gabarin tare da Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya da Musa Gero mai shinkafa kasuwar Tibauci da fatan sun ji. Barka da wannan dare Ibrahim Malala hakuri maganin zaman duniya, idan kana tare da filin zaben mu kwan lafiya kuma a daidai wannan lokaci ga gaisuwar kazan mika ta zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa tare da Alhaji Liman min masallacin kasuwar Waya, sai kuma Alhaji Abdullahi mai maganin kwari da minista Jafaru mai manja kasuwar Bauchi da Hayana Malahi Isa Gude mai Alayho da Alhaji Muhammadu mai Samira kasuwar Wunti, Sheikh Muhammad Ibrahim Abdullah dake wato Yellow Branch Central Motor Park Bauchi da fatan sun ji. Garba Lada na Rabi mai hulan mata filin zaben mu kwana lafiya na BRC to FM Bauchi ke isar da sakon gaisuwar ka zuwa ga matar ka Malama Rabi mai hulan mata tare da fatan alheri da Bello na Basirda da Ibrahim Dreban Tifa ya Rima Gaukaka, sai Sani Burjitu tare da fatan alheri wa Muhammadu dan Almajiri Dreban Tifa sarkin Yamman Bar, Dallade Bakobi engine tare da Dallade Cimaranka, sai arziki sai Allah yayi, sai ino hada hannu inda naira dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su. Alhaji Dahiru Kawu Kandahar da ke tashar California kasuwar mu da lawar zuwa ga matarsa Malama Ladidi, ita mika gaisuwar zuwa ga mai gida direban J5 da ke tashar California Safiyanu dan kamasho tashar California mu da lawar, sai kuma sarkin gabas na Rudubi da Koro Milonia tare da fatan alheri wa Hudu Discipline na California, sai kuma Alhaji Mustafa dan Madiga tare da baban gida mai doya da wato tare da Muhammadu dan Babur mai tarihu, Dadi dan Babur mai tarihu da Hayana Malam Isa ya gode dukkan ku mai gaida ku a wannan dare wato Dahiru Kawu Kandahar dake tashar California. Ladio da Usaina mata ne ga Malam Ado mai Almajirai Kajitu zuwa ga ƴaƴan naku wato zuwa ga ƴaƴan naku wato Muntaka Ado, Zayano Ado da Suleiman Ado, Aliyu Ado da Ibrahim Ado, sai kuma ku ce in gaida muku uwani da Hawawu Ado, Zuwaira Ado tare da Nusaiba da Aisha Ado, sai Maryam da Hajjiya mai karatu Ado, sai kuma wato mai gidan naku Alhaji Ado mai Almajirai Kajitu, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci ta mudan Gombe mai ayar ruwa, idan kana tare da mu a daidai wannan lokaci na zaben mu kan lafiya, ga gaisuwar ka zan mika ta zuwa ga Baba Sa'idu mai takalma hayin hawin rafin makaranta, sai Malam Idi Taylor hayin rafin makaranta tare da Baba Ibrahim dake hayin rafin makaranta, sai Bala Baba Usaini Maluwa mai Mangoro, Kabiru Kebi mai yankan farce tare da Yakubu Danbure mai dankalin Hausawa, sai kuma Sarkin Fulani mai addu'a tare da fatan alheri wa ƴaƴan naka wato Saminu da Mubarak da Abbas, sai kuma Dalladi da kanin naka Shuaibu da Muhammadu Sani, karshe kacin gaida maka Anas Jikan Baba mai karama da Alhaji Isyaka Shaka Shuka, dukkan su da fatan sun ji. Basiru baban kaza unguwar Dim, kai ma filin zaben mu kwan lafiya ke isa da gaisuwar ka zuwa ga matar ka Fatima da Jamila garin Sokoto, ƴaƴan naka sune Sabiru tare da Suleiman da Sarkin Fawa Aminu mai kaza, sai kuma Lamara mai caji unguwar Dim tare da Rabiu mai turare unguwar Dim, sai injiniya Rabiu shi ma dake unguwar Dim, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan za mu ga gobe lafiya masu waro ga faifan farko.

Takaike salamun badiya. Filin zaben mu kwan lafiya zai ci gaba da mika sakon gaisuwar fatan alheri daga hannun Abdullahi a cikin ƙara mai kifi. Ga gaisuwar ka har ila yau zan mika ta zuwa ga Murtala kwarin wake ta Shaturum tare da Hajji mai abinci bakin ta Shaturum da Babayo Jonka, Malam Hassan mai shayi tare da Alhaji Sani 140, Sayyid Luwanu mai kifi tare da Adamu Kawuwa, wato Kawuwa mai kayan yaji, Uga Usaini mai kifi Rauta, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci mai girma sarkin Dauranga Malam Musa, zuwa ga matarka Malama Zainab tare da Aisha da Humaira, sai Wali tare da sarkin Nasarawa wato Suleiman Umar Suleiman tare da mai girma sarkin Lauyi Alhaji Umar Isa, sai kuma sarkin Sabon Abuja Nasarawa Malam Yakubu da sarkin Jimi Saminu Musa, sai Koro Miloni na sarkin Gabatsin Rudubida, sai kuma sarkin Zariya tare da sarkin Zu, dukkan su da fatan sun ji da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci da Aliyu Musa sarkin Gerwalli, ga gaisuwar ka zan mika ta da fatan alheri zuwa ga matarka Malama Zuwaira, Amina da Zayya da Fauziya, sai kuma Saminu Musa sarkin Jimi, Zahardin Umar sarkin Gindi tare da Garba Dodo Gindi mai jama'a sarkin Habli tare da fatan alheri wa wato sarkin Dabe Sanusi Sale, sai kuma baban gida Alhaji Suleiman sarkin Sabuwar Jalingo, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Alhaji Muhammadu Dan Babur mai taruhu, idan kana tare da filin zaben mu kwana lafiya, ga gaisuwar ka nan zuwa ga matarka Hajiya Aisha tare da fatan alheri wa baban Lare Central Motor Park Bauchi, Adamu Dan Gombe mai

To madalla kurna talatan mafara filin za a makon lafiya ke mika gaisar Abdul na Jafaru mai manja kasar mu da Lawal Bauchi. Idan na dace kana tare da mu a daidai wannan lokaci, ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga matarka malama Khadija, ƴaƴan naka su ne Umar da Salihu mai manja da Muhammadu Sani Jafar mai manja, sai Abubakar Usman tare da Abdulhamid da Aisha da Hanan da Zainab da Fatima da Hafsa tare da Alhaji Awolu mai manja, sai kuma Salisu dan autan masu manja na kasuwar Wunti Bauchi. Dukkan su da fatan suna nan lafiya. Malam Bala 480 driver Central Motor Park Bauchi, ga gaisar ka zan mika ta zuwa ga Dallade Bakobi engine tare da Alhaji Kabiru dan Zaki Port Harcourt, Alhaji Ismail Abubakar Babawo chairman, sai kuma Alhaji Sule Jiji tare da Ibrahim AKY da ke wato Rashin Yalwa, sai kuma Salisu Baban Larai tare da Sheikh Abdullah Maji shi ma da ke Yalwa branch, sai kuma Salama Basu Mamaki sarkin yakin bulle da fatan suna da lafiya. Mai girma sarkin loyal Alhaji Umar Isa, zuwa ga matarsa Malama Amina da Hawwa da Sadiya da Lauratu, sai kuma hakimin kasar Nasarawa tare da mai girma wato mai gunduman Nasarawa, sai kuma sarkin Dauranga Musa da mai girma sarkin Jimi Saminu Musa, sai kuma Koro Milonia sarkin Gabas Nururubi da dukkan su da fatan suna da lafiya. Abdulmumin sakamandari kudi aljannan duniya filin zaben mu kwara lafiya ke isar da sakon gaisarka da fatan alheri, zuwa ga Muhammad Lauru Dargomi da Ali Alaran Maminar Yaga mai wato tare da Manu Mai Kaba na Bayi Hamidu Hamisu Dogo mai shayi da ban kasuwa da Malam Bako mai rake si sai Audu wato Hamidu Black driver Kanta Gwaldabu tare da Ya'u Zannan Yali, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Iliya yaron Oga Fadi Sonka filin zaben mu kwana lafiya zai mika gaisarka zuwa ga Tajo Mota ba taya da Iliya Limamin Shira Audu Sakwai mai nama Soro Muhammadu Lauru tare da Ali Alaran Mayaga, sai kuma kace mika ta zuwa ga Idi Mai Tare Gosa da Sabo Gosa tare da wato Saminu Musa sarkin Jimi tare da Adamu Yariman Filu, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci, sanda mai lemo Sabuwar Jalingo, zuwa ga matarka Hadiza da Aisha Zelani driver Sabuwar Jalingo tare da mai girma sarkin Sabuwar Jalingo Hamma, matarsa Laraba da Hadiza tare da Ali mai Ubale tare da Halilu mai kayan mai yankan farce, sai Muhammadu Lauru, dukkan su da fatan sun ji. Kafin faifan mu na gaba, ga gaisar fatan alheri daga hannun Bala magajin garin Soro mai kwado da Linzami, zuwa ga matarsa Malama Balkida Talatu Alim Fate mai Kalwa Darazo tare da Jingi mai Kalwa mai Shinkafa Muhammadu mai Kalwa Darazo, sai Malam Sale mai Kalwa Darazo Soro da Bala mai Kalwa Soro, sai kuma Garba sarkin kasuwa Soro, dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su. Masu sauraro ga wannan.